0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company.
1: Radio Company presents Let's Go Dance Ateria Version.
7: Clap your hands now.
1: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
2: Come si dice in spagnolo?
3: Bocadillo.
2: E in francese?
3: Colation.
2: In portoghese?
3: Longi.
2: Cinese?
3: Ciao, ci.
2: Vabbè, se non si era capito, snack.
3: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
2: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
3: Dalle 11 alle 13.
2: Su Radio Company.
1: Radio Company, snack.
4: Spot.
5: Ciao Sara.
6: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
9: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Company presents Let's Go Danceteria version.
10: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.
11: La notte più bella.

0: mattina presto qui su Radio Company, arriviamo noi con grande musica marchiata anni 90. Buongiorno a tutti, a Marotonello, già in console il nostro DJ Nick, in arrivo anche da Karen Grinzer con Stay With Me, troviamo anche i Daft Punk, One More Time e i Mystic, un po' di sound della isola con Ritmo della Noce.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Mystic con Rima della Noce, i Daft Punk con One More Time, da Karen Grizzle con Stay With Me, i primi tre, fermi lì perché tra un po', pochi minuti, proprio velocissimi, neanche il tempo di un caffè, ritorniamo con Freak Power.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: il nostro botta da 90. In questi giorni ci siamo un po' dedicati anche alla sound pop degli anni 90, che è sempre molto importante. Infatti ritroviamo anche Freak Power con Turn On, Turn In, Cap Out, e poi lui, il grande mitico Carlos Santana, accompagnato in questo caso da Rob Thomas. Questa è Smooth.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Santana con la voce di Rob Thomas and Smooth e Turn On, Turn In, Cup Out per Freak Power, direttamente all'Inghilterra. Ed ora Jamiroquai con la sua Space Cowboy Remix e poi un grande pezzo per Bobby Brown, To Can Play That Game.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Brown con Zucca Play the Game e Jamiroquai con Space Cowboy in remix. Siamo arrivati così alla fine del nostro Botta 90, da Mauro Tonello è tutto, grazie Genica, ci risentiamo domani mattina puntuale a quest'ora, vi lasciamo con la Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi. E in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
1: Company. Radio Company, con la Family.

0: Se non l'avete mai notato, questa canzone sotto fa ogni tanto è molto bello. Pitbull, Nier e Afro, Nier e Afrojack, eccetera eccetera. Give me everything. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: A fare questo brano. Buongiorno, come va?
1: Bene, bene, voi?
0: Bene, allora stamattina ragazzi, giornata per moltissimi che sarà di grande ansia e grande agitazione perché, iniziano gli esami di maturità.
2: Mazza, che ansia!
0: Oh ragazzi,
1: è vero,
0: è così. E sapete che ho trovato un articolo che parla proprio degli esami di maturità, ma soprattutto di quelli che lo sognano anni e anni dopo. Ti è mai capitato, Carlotta?
1: Sì, mi capita molto spesso di dover rifare la maturità.
0: Ok, allora, non è una cosa così strana, perché praticamente capita moltissimi, anni e anni dopo, ma 10, 20, 30 anni dopo, anche se avete 50 anni, tipo, vi può capitare tranquillamente, e vi ritrovate tipo davanti alla commissione, non avete studiato niente, oppure scoprite all'ultimo che vi manca un esame da fare, tutte cose così. È un po', e allora, io non l'ho fatto l'esame di maturità, ma è un po' quello che ci ritroviamo a fare noi DJ, vero Ale? Quando siamo in una serata, Ale non ci sta ascoltando per niente, come sempre, cioè nel senso siamo proprio lì. Su di noi gli amici. Perché?
1: Non c'entra. Cosa,
0: perché?
3: Ah, perché Pupo sta facendo l'esame di maturità.
0: Davvero?
3: Davvero? Andate a leggerlo.
0: Non lo sapevo.
1: No, dimmi di più su questa cosa qua. Sono molto interessata. Cosa?
3: Perché in teoria non l'ha mai fatto.
1: Non l'ha mai fatto e lo sta recuperando.
3: Quindi sta facendo sua mamma.
0: Sta facendo le serali.
1: Bravo Pupo.
0: Bravo, bravo, bravo. Allora, un po' come per noi DJ, quando la notte suoniamo che ci manca una traccia e non riusciamo a mettere la pista che ci urla dietro, tutte queste cose qua.
1: Non solo, considera quando io ho iniziato a fare la commessa, il mio primissimo lavoro è stata commessa di un negozio molto grosso su Treviso.
0: Sì.
1: Facevo anzi la cassiera, sapete che io con la matematica non benissimo, però la cosa che io sognavo più spesso era di arrivare in ritardo e dover aprire la cassa con la fila, che con tutta la gente in fila in cassa, e io non riuscivo ad aprire la cassa perché c'era un botto di gente che era lì a mettermi pressione. Quindi
0: infatti,
1: effettivamente
0: guarda, hai usato la parola chiave, perché il punto infatti non è che il cervello sta veramente ci sta parlando della scuola, ma la maturità è semplicemente diventata il simbolo di tutte quelle situazioni della vita in cui ci sentiamo sotto pressione, giudicati,
1: certo,
0: o messi alla prova. Quindi un colloquio di lavoro, una decisione importante, una sfida professionale, il cervello prende quell'emozione e la trasforma praticamente nell'esame più iconico che ricordiamo, che è quello della maturità.
1: Sì, poi considera che secondo me la maturità è la prima vera prova grossa che sostieni. Poi se fai l'università ti rendi conto che tutti gli esami dell'università sono più o meno come la maturità, cioè nel senso, in termini di mole di lavoro, di studio, c'è tanta roba da studiare, anche di pressione, e quindi poi ad un certo punto ti abitui a stare davanti ad una commissione, a dover sostenere un esame,
0: Beh, a dover aspettarti
1: un voto, eccetera eccetera. Però la maturità effettivamente è la prima prova grossa che una persona, uno
0: deve
1: studente
0: sostenere,
1: deve sostenere.
0: Cioè, allora c'erano gli esami di quinta elementare, poi di terza media, eccetera.
1: Sì, noi
0: eccetera,
1: li abbiamo fatti.
0: Non sono così, secondo me, potenti come l'esame di maturità.
1: No, cioè è ovvio che lì io ricordo l'esame di quinta elementare, mi ricordo che ero tesa, ero nervosa, però ricordo che all'esame di maturità, cioè...
0: ciao, cioè certo. Ma anche perché anche se dopo uno va all'università, secondo me l'esame di maturità segna proprio una data in cui inizi un po' a diventare grande, molto grande, nel senso non hai più 13 anni quando esci dalla terza media, cioè cominci a avere 18-19 anni per chi magari ha fatto un anno in più o cose del genere, quindi più o meno cominci ad essere una persona adulta,
1: ma poi
0: quasi adulta.
1: Sì, ma poi comunque considera che scandisce la fine di un percorso scolastico in cui tu sei, come dire, seguito dai professori in modo molto... Cioè l'università è molto...
0: Sei più dipendente.
1: Intanto io per esempio ricordo molto bene di aver avuto una crisi mistica tra le superiori e l'università, perché non sapevo che cosa fare. Quindi anche quello è, cioè tu finisci la maturità e dici: e mo che si fa? E adesso si fa sul serio. E quindi c'è tante cose, e in più molto spesso il voto influisce sull'ingresso di un tipo determinato corso di laurea, quindi è bella tosta la maturità, non è da scherzarci.
0: Ale, tu l'hai fatta la maturità, vero?
4: Sì.
0: Sogni mai l'esame di maturità?
4: Mai.
0: No,
4: è
0: niente.
4: Bene.
0: Ma... Ale più. Ale.
1: Ma tu che scuola hai fatto, Ale?
4: Cardano a Piave di Sacco.
0: Sì, che sarebbe?
4: Indirizzo elettronico.
0: Quindi un professionale o un ITIS?
4: Unitis.
0: Ah, Unitis, ok. Unitis.
1: Scusate,
0: istituto tecnico.
1: Istituto tecnico. E che cosa avevi tu durante la maturità, Ale? Che cosa avevi come commissione esterna? Ti ricordi qualcosa?
4: Mi ricordo niente.
0: Ha rimosso tutto,
1: io,
0: ragazzi.
1: Io ricordo bene niente. Che avevo interni matematica, diritto. Io sicuramente avevo esterni filosofia, avevo esterno storia e latino.
0: Avere un esterno è meglio o peggio?
1: È peggio. Sì, perché comunque il tuo professore interno, a meno che non sia una carogna, ma il professore interno ti conosce. Se comunque tu sei andato bene, ti sei impegnato durante l'anno. Io ricordo bene la mia professoressa di matematica con la penna, così, ragazzi, guarda te. Qual è la retta? A segnarmi la retta, sì, con la penna. Qual,
0: sì,
1: è la,
0: certo,
1: retta? E io, questa. Sì, perfetto, brava Carlotta, ottimo lavoro. Non ho altre domande.
2: Bravo.
0: Sì, ci sta,
1: sì,
0: ci
1: sì,
0: sta.
1: Sì, sì.
0: Va bene, comunque, se volete anche voi, visto che oggi è il primo giorno degli esami di maturità, se per caso vi è capitato di sognare il vostro esame di maturità e lo sognate ancora oggi, magari raccontateci che cosa nel particolare sognate, un professore oppure un che vi siete dimenticati qualcosa, un po' come capita a me e De Biasi quando sogniamo, perché guarda, allora nessuno lo può capire questa cosa qua dei DJ, ma noi veramente sogniamo in maniera ricorrente questa cosa di o che si toglie il CD, una volta c'erano i CD, adesso sì, o che si toglie per sbaglio oppure si interrompe tutta la musica e la pista vuota che ti urla dietro, oppure ancora peggio, perché quello è ancora da più da cardiopalma, praticamente tu ti svegli sudando e l'ultimo frame del sogno era che il disco sta finendo e tu non sai cosa mettere e quindi
1: disco sta finendo.
0: Esatto, è vero Debbia? È vero?
4: Succede.
0: Allora amici, buongiorno, questa è la Family di Radio Company, benvenuti, parte dedicata ai sommersi, 6:38, Ale che scalpita e non vede l'ora di partire, quindi prego.
5: Oh ragazzi, pesantini stamattina,
6: Buona giornata.
7: Che cosa? Ho sentito la Carlotta che dice a Sisma, sì hai ragione.
1: Non capita mai.
8: Cioè Ale,

0: Le ragazze Clara e San Giovanni qui su Radio Combra. Amici, buongiorno, questa è la Family. E si stava parlando giustamente degli esami di maturità, ma soprattutto di quando copiavate, che non deve essere necessariamente legato all'esame di maturità nello specifico, ma può essere anche semplicemente copiare durante tutto l'anno. Lo facevate, non lo facevate, siete stati sgamati? Sentiamo.
1: Alla maturità sinceramente ho copiato poco. È stato durante i 5 anni di superiori, che ho un po' esagerato. Una volta ricordo ho fotocopiato 150 pagine,
2: cosa?
1: 5 centimetri per 3 di grandezza, incollate a forma di libro per superare una verifica che avevo abbastanza ansia. Poi per il resto la maggior parte dei bigliettini li conservavo e alla fine ci ho guadagnato anche il profitto, infatti li ho venduti a un altro studente e mi è andata bene.
0: E vai in automatico una domanda, ragazzi. Sovezione, mette più ansia il fatto di non sapere quello che stai, cioè l'esame che stai per fare, il compito che stai per fare in classe,
2: sì,
0: o mette più ansia il fatto di aver copiato e quindi la paura di essere sgamati?

0: capito?
1: Diciamo che Carlotta ha paura della coda di una lucertola, quindi figuriamoci.
0: Mamma, ragazzi, non voglio parlarne. Non è che ho paura, mi disgusta.
2: Vai. Sono Steffi, io ho fatto la maturità più di 25 anni fa e non ho copiato, ma avevo un compagno che faceva scuola di magia. E dalla sua
0: cosa,
2: giacca,
0: in che senso?
2: dalle maniche della sua giacca, non vi dico cosa non è uscito.
3: Scuola di magia.
2: Uscivano cose, bigliettini meravigliosi e poi scomparivano, non esistevano. Cioè, veramente fantastico.
1: Un mago.
0: Vabbè, perché era un mago, lui semplicemente era molto bravo. Sarei curiosa di sapere. Oggi lui è ad Azkaban, è in prigione. Va bene, amici, che dire? Allora, si parla di maturità, abbiamo gli ultimi minuti da passare insieme, ma si parla più che di maturità di quella volta in cui avete copiato alla maturità. O comunque se durante anche il percorso scolastico, insomma, copiavate come, quando e perché, giusto?
1: Giusto!
4: Giusto!
1: Prego, Ale!

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner, Radio Company.

0: quando la testa gira?
1: Dai, un pochino.
0: Anche perché questo caldo te la fa girare un pochino.
1: Mamma mia, ragazzi, davvero.
0: Benvenuta, Vivi.
1: Grazie. Ciao, ragazzi. Allora, avete già fatto l'imbocca al lupo, no? Ai giovani che
0: ovviamente
1: oggi
0: sì, stamattina abbiamo. Allora, probabilmente, visto che siamo i primi e apriamo la radio, abbiamo rubato l'argomento principe.
1: Ma tra l'altro.
0: Cioè, il copiare.
1: Mamma mia. Sì, ragazzi. Io avevo nascosto
2: un libricino. Infatti, io l'ho scritto subito.
1: Sì,
2: L'ho scritto subito nel nostro gruppo.
1: Ho detto, aspetta. Ma voi avete copiato all'esame di maturità? Io sì.
0: No, allora, io non ho fatto l'esame di maturità e quindi, però, ho copiato raramente io a scuola perché io ero sfigato. Nel senso che
1: mi beccavano
0: quando facevo qualcosa di sbagliato. Io mi beccavano veramente dentro due secondi.
1: No, io ero brava, quindi riuscivo invece a mimetizzarmi.
0: E tu eri brava?
1: Io ero molto brava.
0: Copiavano
1: da me. Sì, però copiavo anch'io delle volte. C'era un copia generale.
2: Non avevamo dubbi.
1: Comunque, Sisma, sei ancora in tempo. Lo fa Pupo, lo puoi fare pure tu.
0: È vero.

0: Radio Company Time.
1: Ciao, domani.
2: Company Breaking News.
3: Il presidente USA Trump e quello iraniano Pezeshkian hanno firmato il memorandum d'intesa per porre fine al conflitto tra i due paesi. Durante 60 giorni si svolgerà una trattativa su alcuni dei nodi irrisolti, tra cui il nucleare iraniano. Domani in Svizzera, a Lucerna, la firma finale. Tra i punti dell'intesa, la riapertura immediata dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale USA, soddisfazione espressa da tutti i leader del G7. Ieri dal Parlamento europeo via libera la detenzione fino a 30 mesi per gli immigrati irregolari anche in centri di rimpatrio in paesi fuori dall'Unione Europea. Approvata la linea italiana, afferma la Premier Meloni. Una ragazza di 25 anni di origine dominicana è stata trovata morta in una camera d'albergo a Cinisello Balsamo nel Milanese. Per gli investigatori due piste, o un overdose o un omicidio, rinvenute tracce di cocaina, si ricerca il suo compagno di stanza. Prima prova della maturità per oltre 500.000 studenti, oggi lo scritto di Italiano. La maturità è importante, ma non è ciò che definisce il vostro valore, piuttosto deve essere vissuta come una porta che si apre sul futuro, è il messaggio della Premier Giorgia Meloni. È tutto da Nicola De Muro.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio
4: Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia.

Rinnoviamolo in bocca al lupo a tutti i maturandi. Sono Viviana, ciao a tutti, c'è Martino in regia. Oggi giovedì 18 giugno 2026, giovedì che per noi matti del mattino, che cos'è se non la vigilia del weekend? Una vigilia caldissima, ragazzi, perché davvero toccheremo punte probabilmente di 37 38. Esageriamo così giusto per allarmare ancora di più, ma più che altro per farvi stare insomma tranquilli, magari vicino all'aria condizionata, non al caldo, non sotto il sole tutto il giorno come ho fatto io ieri, però no, un pochino sotto l'ombrellone devo dire mi ci sono messa. Allora anche Pupo, anche Blanco pronti per questa maturità, e Pupo ha detto ieri la notte prima degli esami che lui la notte prima degli esami la passa facendo l'amore. Però quello che tutta l'Italia si chiede è: ma con la moglie o con l'amante? Perché lo sapete che lui è tipo l'unico italiano bigamo dichiarato, cioè lui l'ha proprio dichiarato. Lei sa dell'altro, ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia me, quindi tutti sanno tutto. Bene, l'importante è questo. Allora, in bocca al lupo, vorrei parlare con voi tra poco dei VIP che hanno fatto la maturità, quanto hanno preso, perché ci sono alcuni che ce l'aspettavamo, no? Che fossero dei secchioni, altri invece magari no, e quelli invece che pensavamo fossero molto bravi non sono andati poi così bene alla maturità. Voi quanto avete preso? Ve lo ricordate? Se vi va ce lo dite, se eravate poi soddisfatti dopo il risultato della maturità oppure non tanto, con un messaggio, con un vocale al 333 2688 688. C'è Taylor Swift, Opalite su Radio Company.

0: Gomez, Benny Blanco, Sunset Boulevard su Radio Company. E non Blanco, che è impegnato oggi perché sta affrontando anche lui l'esame di maturità con qualche anno di ritardo. Allora, voglio sapere voi con quanto siete usciti. Immagino che ve lo ricorderete, anche se alcuni di noi fanno finta di non ricordarselo più, perché comunque è anche un momento, per carità, importantissimo, formativo, però che ti mette pure una certa ansia, una certa angoscia, come diceva la Family. A molti di noi ancora se lo sognano delle volte, ci sarà capitato, sì, a me più di una volta. Sentiamo con quanto sono usciti i matti del matinè.
1: Ciao. Io sono uscita con l'83 dal liceo scientifico.
0: Non male.
1: Ma sarebbe stato un 88, perché la seconda prova di matematica ho passato le soluzioni della traccia a tutta
0: ma
1: la classe.
0: Dai, brava.
1: E nell'ultima mezz'ora ho detto: no, ma sai che c'è? Io faccio la B perché è più difficile, mi premierà.
0: No.
1: E invece ho preso solo 10.
0: Non è vero.
1: Su 15, anziché 15 su 15, come tutti i miei compagni che hanno usato una traccia che ho passato io. Vabbè.
0: Pensate.
1: Comunque, questa è la storia della mia vita e si riflette poi anche negli anni a venire, quindi pazienza.
0: Niente,
1: pazienza.
0: Pazienza, è andata così. Ti piace complicarti la vita, però te guarda, pensa ai tuoi amici, ti avranno bonariamente anche un po' preso in giro, che loro sono andati alla grandissima. Succedeva anche a un mio amico, non all'esame di maturità. Lui mi spiegava chimica e biologia, poi quando mi interrogavano io prendevo più di lui. Non si sa perché, lui lo si chiama tantissimo. Continuate, se vi va, a dirci con quanto siete usciti alla maturità, il vostro voto finale, se ne siete stati soddisfatti, era oltre le vostre aspettative o sotto e quindi un po' delusi. Messaggi vocali 333-2688-688.
2: Beh, Viviana, guai a te se ti lamenti del caldo, visto che tu sei stata quella che avevi bisogno del caldo.
0: Hai ragione, sto zitta.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Fight for this love su Radio Company. Buon giovedì mattina, vigilia del weekend per noi matti del matinè. E oggi prima prova dell'esame di maturità, quindi la prova scritta di italiano. Voi con quanto siete usciti matti del matinè? Sono uscite anche insomma l'elenco proprio delle tracce che qualcuno mi ha chiesto e tra poco ve le svelo. Allora intanto sentiamo voi.
1: Ciao Company. Ciao. Allora io all'epoca ho preso un bellissimo 46 sopra ogni mia più rosea aspettativa. Dai. Perché confidavo di uscire con 36 che era il minimo, sì, all'epoca, e invece sono riuscito a superare anche la soglia del 42 che sempre all'epoca, bravo, si diceva che serviva per fare eventualmente concorsi.
0: Ah, è vero, è vero, è vero, all'epoca mia

0: Ciao. Sono maturità al serale, sì. tanti anni fa,
1: con Annalisa.
0: Non mi ricordo neanche quanti. Comunque sono uscita con 43/60, che all'epoca c'erano i 60,
1: sì, ricordo,
0: i centini come adesso.
1: Ecco, vabbè, dai, comunque è andata, non è proprio brillante, ma anche chi se ne frega. E ancora,
2: ciao Viviana, ciao. Io 36, è un calcio nel beep, ciao.
1: Vabbè, anche tu proprio con il minimo, come altri matti del mattino che ci hanno scritto, addirittura 35 e mezzo, e l'altro mezzo proprio, ma vai, ti prego, non farti vedere mai più

0: musicale Partenope su Radio Company. O comunque proprio non ci hanno preso per niente, perché le previsioni volevano all'esame di maturità, prima prova, italiano, Giovanni Verga, Gabriele D'Annunzio, Italo Svevo, Filippo Tommaso Marinetti, Carlo Collodi, Grazia Deledda, poi gli 80 anni della Repubblica Italiana e anche qualcosa riguardo l'intelligenza artificiale. Non è uscito nulla di tutto ciò, è uscita invece l'analisi del testo di una poesia di Cesare Pavese, che se non sbaglio era uscito pure al mio anno, il 2001. Io l'ho proprio dribblato perché non l'avevo studiato, infatti non provo molta simpatia per lui per questo motivo, perché era uno dei pochi che avevo tralasciato un po'. Poi analisi del testo di Vitaliano Brancati e ancora il discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat e poi un estratto del testo I confini contano di Frank Furedi. Ragazzi, spero che voi o i vostri figli soprattutto lo conoscano. Estratto dal libro Te lo dico con parole tue, la scienza di scrivere e farsi capire di Piero Bianucci. Estratto del libro Alzarsi all'alba di Mario Calabresi e poi estratto dall'articolo Funziona a meraviglia di Wenche Huisman. Quindi queste le tracce per i vostri figli, in bocca al lupo ragazzi, ecco, ve lo dico proprio col cuore, non facilissimo. A sto punto sì, forse mi sarei buttata su Cesare Pavese. Sentiamo un matto del mattine. Ciao.
1: Io sono uscito con 65 su 100 ed era la prima volta che si facevano gli esami di maturità con i centesimi, correva l'anno 1999.
0: Okay,
1: e poi sono stato anche fortunello perché ho beccato anche il nuovo ordinamento universitario.
0: È
1: quindi
0: vero.
1: Ho beccato nuovi esami di maturità e il nuovo ordinamento universitario, via e vai così, ciao.
0: E vai, ciao, è vero, era il primo anno, quindi vabbè, per alcuni magari era una cosa strana, quindi non l'hanno presa bene come te, però tu ti senti fortunato, l'importante è questo.
2: Il presidente USA Trump e quello iraniano Pezeshkian hanno firmato il memorandum d'intesa per porre fine al conflitto tra i due paesi. Durante 60 giorni si svolgerà una trattativa su alcuni dei nodi irrisolti, tra cui il nucleare iraniano. Domani in Svizzera, a Lucerna, la firma finale. Tra i punti dell'intesa, la riapertura immediata dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale USA, soddisfazione espressa da tutti i leader del G7. Ieri dal Parlamento europeo via libera la detenzione fino a 30 mesi per gli immigrati irregolari anche in centri di rimpatrio in paesi fuori dall'Unione europea. Approvata la linea italiana, afferma la Premier Meloni. Una ragazza di 25 anni di origine dominicana è stata trovata morta in una camera d'albergo a Cinisello Balsamo nel Milanese. Per gli investigatori due piste, o un overdose o un omicidio, rinvenute tracce di cocaina. Si ricerca il suo compagno di stanza. Prima prova della maturità per oltre 500.000 studenti, oggi lo scritto di Italiano. La maturità è importante, ma non è ciò che definisce il vostro valore, piuttosto deve essere vissuta come una porta che si apre sul futuro. È il messaggio della Premier Giorgia Meloni. È tutto da Nicola De Muro.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Com.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
8: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
9: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
12: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
12: Voglio, ascolta Antonino.
14: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Seresto allaccia la libertà!
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
18: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
19: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
20: Scegli ora ING Business Banking.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
21: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
22: Company. Company Disc. Company Disc. Company Disc.

faccia, che bello. Allora, biglietti disponibili su Ticket One. Vivi l'energia dell'estate, vivi il Milano Summer Festival, dove l'estate incontra la musica. Volete cantarci questa sigla? Un'altra, quella che vi pare? Mandateci un messaggio, un vocale al 333-2688-688 cantando proprio una sigla iconica, ce ne sono tantissime, di Cristina D'Avena, a partire da ora.

0: su Radio Company, dai che state giocando in tantissimi per vincere il live, il concerto di Cristina D'Avena. Vogliamo cantare a squarciagola tutte le sigle dei cartoni animati con cui siamo cresciuti e c'era sempre lei protagonista a cantare. Sarà al Milano Summer Festival mercoledì 15 luglio. Noi Radio Company siamo media partner e allora sentiamo un po' di voci dei matti del mattinè che cantano.
1: Kiss me, kiss me, sono innamorato di uno

0: Mamma
1: c'è un ragazzo
0: mia.
1: Tredicenne, salverà un acrobata del circo della stessa età da una banda di cattivi che non molla mai. Che avventura favolosa, tu vivrai il mistero della pietra azzurra.
2: Questa per pochi.
3: Memole nome mio, folletto sono io, e una foresta sto, e molti amici ho.
0: Questa
2: non è Cristina, però.

0: partecipato. Vi ricordo che giocheremo anche domani, che sarà venerdì, perché oggi a vincere è Marta. Vai.
1: Ciao, ma grazie, sono troppo contenta.
0: Brava.
1: Grazie mille.
0: Prego.
1: Io sono Marta, sì, e chiamo da Vicenza, Quinto Vicentino. Ciao, grazie. Wow.
0: Oh, vedi quant'è contenta, ti credo. Porta chi vuoi, divertiti il 15 luglio e fai stories. Tagga Radio Company su Instagram, dove al momento c'è anche il gioco social dell'estate. Quindi andate sulla nostra pagina Instagram per vincere un altro premio. Oggi proprio regaliamo di tutto di più. Tra poco un successo del presente, uno del passato, poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company. State con noi.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: aspettiamo. Ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché sarà venerdì, finalmente il weekend tanto agognato, tanto sognato durante tutta la settimana. Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company le 11 e 2 minuti.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Domani a Ginevra la cerimonia per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. L'intesa, articolata in 14 punti, prevede la riapertura immediata dello stretto di Hormuz e la cessazione permanente delle ostilità in Medio Oriente, compreso il fronte libanese. L'accordo include anche la revoca del blocco USA sui porti iraniani e un piano di aiuti da 300 miliardi di dollari per l'Iran. Trump ha già firmato il Memorandum of Understanding a Versailles durante una cena col presidente francese Macron. Sette le tracce per la prima prova scritta dell'esame di maturità stamane, suddivise in analisi del testo, testo argomentativo e attualità. Gli studenti avranno 6 ore per completare l'elaborato. Fra le proposte di analisi del testo, Cesare Pavese con Passerò per Piazza di Spagna e Vitaliano Brancati con un brano tratto dai Piaceri. Le tratte argomentative includono temi legati all'Assemblea Costituente e un discorso di Saragat. Non mancano le tematiche d'attualità con autori come Asman, Frank Furedi, Mario Calabresi e Pietro Binucci. Le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto 15 droni diretti verso la capitale, lo ha reso noto il sindaco di Mosca, precisando che l'intervento è stato fatto dal sistema di difesa aerea del Ministero della Difesa. Nel frattempo il presidente ucraino Zelensky partecipa oggi al summit del gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina nel Regno Unito, dove si attendono risultati importanti. La madre di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, è stata ricoverata in ospedale a Vigevano a seguito di un'overdose di farmaci. La donna, Daniela Ferrari, non è in pericolo di vita. Il legale ha commentato la notizia definendola un campanello d'allarme che ci dice che è il momento per tutti di abbassare i toni. La Ferrari era stata sentita più volte dai carabinieri nell'ambito delle indagini. L'episodio giunge in un momento delicato per il procedimento. La circolazione sulla linea alta velocità Napoli-Roma è fortemente rallentata stamane a causa di danni alla linea provocati da ignoti in provincia di Caserta. I treni alta velocità vengono quindi instradati sulla linea convenzionale via Formia. Questo comporta un aumento del tempo di percorrenza fino a 90 minuti. Lo sport mondiale, la Colombia ha superato l'Uzbekistan 3-1, l'Inghilterra batte la Croazia con un netto 4-2, il Portogallo invece pareggiato 1-1 contro il Congo, infine il Ghana si è imposto sul Panama col risultato di 1-0. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulipego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche Super.

Buongiorno, buongiorno a tutti. Questa è Olivia Dean, so Easy to Fall in Love. Buongiorno, come state? Speriamo tu stiate molto molto bene, che oggi è difficilissima, ma ce la si fa. Buongiorno a tutti, sigla! Non mi mettere cose registrate, che sto giro devo fare il provino per amici. Okay. Amici non ne ho.

11.08, oggi è giovedì, pensate, so anche questo, una cosa molto molto positiva. Ti ho detto che ti avrei stupito oggi, ti ho detto, scusate, io ogni tanto parlo con DJ, perché c'ho proprio una lotta intestina, capito? Lui mi tarpa, lui mi, cioè, mi crea delle ansie, voglio dire, un giorno come questo, eh? Sì, tu mi credi? È pure inconsapevole, quindi tu stai lottando, mi sento Don Chisciotte veramente, con o Sancho Panza, che forse funziona di più, lotto con i mulini a vento, è così anche oggi, ma non vi preoccupate perché Snack comincia, staremo insieme fino all'una.

0: James Blunt con Beside You. Siamo pronti per cominciare. Prima di tutto permettetemi una cosa, io volevo salutare e ringraziare, perché ieri sera sono stato in, non so, voglio dire, diciamo così, in una manifestazione molto bella, una scena di gala molto bella, con tantissimi ascoltatori di Radio Company dalla bassa veronese, e io, fatemi risalutare tutti, veramente sono stati molto carini, molto gentili, un grande affetto nei confronti nostri di Snack, ma soprattutto di tutta Radio Company. Quindi fatemi ringraziare Bottega Fossezelle che ci ha ospitato, grazie a Mess Fireworks, a Mayra, Armanno, tutti quanti veramente, e tutti gli ascoltatori, perché veramente è stato un abbraccio bellissimo e fa sempre piacere, tanto piacere. Allora tra poco invece abbandoneremo un attimo la maturità, perché ci sono degli altri problemi nel mondo, ci sono dei grandi problemi nel mondo e noi ne vogliamo parlare subito dopo la pubblicità. Ragazzi miei, se la maturità vi sembrava un ostacolo, ci sono cose più importanti.
1: Ho già paura.
0: Sì, abbine.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: JM, detto anche Martino. Allora, innanzitutto ovviamente in bocca al lupo a tutti quelli che stanno facendo la maturità, un in bocca al lupo a quelli che devono ancora finire l'esame di terza media, tutte quante cose varie, quelli che devono fare degli altri esami all'università e via, ma è inutile, sì, è il primo passo verso la maturità, verso l'essere adulti, tutto quanto. Ragazzi, ci sono delle cose più importanti, ci sono delle tragedie che ognuno di noi vive in un modo estremamente amplificato, che hanno però un substrato importante, hanno un basamento veramente chiave nella vita. Pensate a lui, notizia di non più di due giorni fa, pensate a Chan Yaman. No, è inutile che dici chi, DJM, sai chi è, sai chi è. Allora, questo l'avevano usato come ritratto del segno del toro per un oroscopo una volta. Allora, Chan Yaman, che vive questo momento di tragedia e l'ha comunicato al mondo, come se al mondo gliene fregasse qualcosa, del fatto che lui ha il 46 di piedi. E per lui è una tragedia perché non trova le scarpe. Non è vero, perché gli adolescenti adesso hanno dei piedi che sembrano veramente, ma sì, ma sembrano degli yacht. Cioè, voglio dire, li vedi, se arriva una folata di vento loro dondolano, sicuramente non cadono. Poi lui è alto un 88, cosa vuoi avere, un 37? Che appena ti arriva il cane vicino, beh, no, cioè queste cose qua. Quindi è comunque una tragedia. Noi siamo vicini a Chan Yaman e gli chiediamo non ci dia più queste cose, perché c'è, frega una mina. Però in tutto questo ci ha fatto pensare una cosa: ognuno di noi vive delle tragedie personali, nel senso che, ne so, se per te perdere un qualcosa, un gingillo, una stupidaggine è una tragedia, per me non lo è. Per
1: io
0: esempio,
1: vivo le tragedie ogni giorno dalle 11 alle 1.
0: Vedi, questo è allenamento, questo è catarsi, ok? Io ti sto facendo un favore, altro che pagare l'analista. Vieni qua e sei qua con me, va bene? No, la cosa è questa, che effettivamente ognuno di noi dice, ma dai, ma cosa ti arrabbi per questa cosa? Ma dai, ma perché devi fare delle tragedie per una stupidaggine del genere? Non ditelo mai, perché ci si incazza al doppio dopo, perché è un po' così. Però ognuno di noi ce le ha, queste cose, dal perdere il telecomando a, che ne so, la coda sbagliata al supermercato. Sì, sì, sì, il parcheggio troppo lontano, che ne so, un messaggio senza risposta. Addio, addio, addio, che sta cosa succedendo? Ecco, facciamo un inventario di queste piccole tragedie e finalmente sarete ascoltati e vi sarà data la giusta soddisfazione. Se vorrete ovviamente condividerle con noi al 333-2688-688, le cose che per voi sono tragedie e per gli altri, ma dai!

0: E questo è Zucchero con un chilo. Allora, no, ci sentiamo molto normali in tutto questo, perché effettivamente ognuno di noi ha delle piccole tragedie che vive quotidianamente per delle sciocchezze, o qua apparentemente delle sciocchezze, nel senso che nessuno si permetterebbe mai di giudicare, anche perché sarebbero veramente avrebbe delle diciamo così, delle conseguenze molto dure da parte di chi invece ha queste fissazioni. Per esempio, per molti è una sciocchezza scrivere finire il caffè, per me è un dramma, se apro la credenza e non c'è caffè la giornata parte già in salita. Cosa fai? Comincia a sbattere la lanta della cucina come se fosse per punirla. Invece qualcun altro dice per molti, allora i miei amici, eccolo qua, i miei amici ridono quando controllo 3 volte se ho chiuso la macchina, per me è una tragedia se parto col dubbio, una volta ho fatto 15 km per tornare indietro a verificare. Ma se la macchina ce l'avevi lì, come li hai fatti questi 15 km? Perché adesso comincia a diventare veramente un true crime. Come li hai fatti questi 15? Magari eri in macchina con qualcun altro, poi arrivi ed è chiusa, però la richiudi, poi riparti, questa è una cosa che succede a me, poi riparti e dici ma ho pigiato il tastino giusto, e ritorni e pigi. Allora lì ci sono degli specialisti bravissimi.
1: Radio Company Snack. Radio Company
2: Spot. Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
13: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo. Company.

Katy Perry con Never Really Over. Scusate, io so, mi si è creata questa immagine nella mente di Katy Perry che ogni volta che fa una coda, è presente i concerti, avete presente quando lei fa i concerti che la mettono sempre con queste imbracature, la alzano, la fanno volare da una parte all'altra, mi viene in mente che ogni volta che fa l'acuto questa parte e vola, cioè, anche in situazioni normali, tipo dove hai messo il telecomando? Sul divano. Sul divano! Vive costantemente con un'imbracatura sta povera ragazza. Va bene, comunque insomma, speriamo che in certi momenti della vita, insomma, almeno la possa togliere.

0: Devo dire un club di ignoranti fatto anche di stile, classe ed eleganza. Parola di oggi, cibo.
1: Lo cibo è il cugino di, penso volesse scrivere Lucifero, gli è venuto fuori Lucifero, Pietro.
0: Ah, ok, quindi è una specie di demonio.
1: Allora, formula magica, cibo, cibu e adesso non mi vedi più. Katia da Padova, ci è piaciuto molto.
0: Empatico, brava Katia.
1: Lucibo è un termine che si usa per indicare una cosa che non si capisce se è pulita o no.
0: Ah.
1: Nicola, tessera 218.
0: Grande Nicola.
1: Eccoci, mentre il CB è quell'apparecchiatura che ti permette via radio di metterti in contatto con altre persone, il cibo invece permette di mettersi in contatto con qualcosa a caso.
0: Ah, ok.
1: Non si sa che cos'è il cibo.
0: Allora, sentiamo chi c'è al citofono. Vai.
2: Cibo è la nuova canzone Ele Cibo.
3: Cibo è l'anacronimo per il Comitato Italiano Bevitori Orzata.
4: Il cibo è un nuovo gusto di gelato. Con questo caldo ci vuole un buon cibo.
2: Conte, diglielo tu che il primo mangia dischi della storia si chiamava Cibo.
1: Famosissimo.
0: Sì.
1: Famosissimo, conservo ancora.
0: Sì, immagino. 3332688688, la parola di oggi per provare a entrare nel club degli ignoranti è cibo.

0: vocabolario degli ignoranti, la parola di oggi è cibo.
1: Questa non so se darla, beh, sì, magari non esiste, è un giallino perché si riferisce comunque. Cibo è un'esclamazione quando non sai cosa mangiare.
0: Ah.
1: Ciao Nico.
0: Cibo.
1: Cibo, vabbè,
0: cibo. Cosa vuoi mangiare? Cibo.
1: Cibo, animale mitologico, metà cinghiale, metà boa.
0: Immagino la renda, però dai.
1: Il frutto dell'erba cibollina. È il cibo. Se esiste l'erba cibollina, esiste anche il cibo.
0: Il cibo, giustamente. Ah, sì. Vabbè, sentiamo il citofono che cosa ci propone.
2: Sono le scarpe, diciamo, ortopediche del dottor Cibo.
3: Ciao, famosissime. Cibo è un modo di lavorare a terra.
4: Il cibo è il CB, tipo quello dei camionisti, quando non prende fa cibo.
5: C'è il cibo che è fatto col liquore dentro l'uovo. E il cibo che è fatto con il liquore con dentro le pacche di goji.
0: Interessante, no?
1: L'hai mai assaggiato?
0: Te lo svelo, no, non lo conoscevo. Va bene, amici, attenzione, tra poco andremo a scoprire chi è che si candida a diventare, anzi, chi sarà il vincitore del Club degli Ignoranti. Company.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: lavoro sì. di Michael Feiner, Mantra, a cui sono molto legato da ricordi molto intimi e personali anche con Stefano Conte. Chiudiamo questa puntata. Chi premiamo?
1: Premiamo Katia che ha scritto formula magica cibo cibu e adesso non mi vede più.
0: Esatto, brava Katia, ti dedichiamo il cancan di oggi, tutto per te. Eleganza questo finale di trasmissione. Grazie Cazie, Cazia.
1: Grazie.
0: Grazie Cazia. Grazie Cazia.
1: Siamo messi male,
0: Molto, molto. Daniele Belli da Stefano Conte di Gimelo, bello appuntamento domani che è venerdì. Ciao, le 2:02.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia.

0: Annalisa con canzone estiva su Company. Amici, buon pomeriggio, giovedì 18 di giugno.
1: Dai che giovedì!
0: Questo studio è affollato troppo. da grandimenti.
1: Beh, dai, c'è Martino che abbassa la media. Vedi, però.
0: C'è, poi c'è Riccardo Piccello, nostro tecnico, che la abbassa ancora di più. Per fortuna che tutto viene salvato da Stefano Conte.
1: L'uomo del

0: Questi sono i piscalli di Radio Company.
1: Buon pomeriggio, 14:07, inizia la penultima puntata della settimana dei piscalli.
2: Grazie, grazie.
1: E per chi non l'avesse ancora fatto, momento marchetta, andate sui social di Radio Company, quindi chiocciolina Radio Company. C'è un reel che abbiamo condiviso ieri con frasi che puoi dire mentre fai l'amore, mentre stai montando un mobile,
2: che nessuno dei due ha ricondiviso perché obiettivamente ci vergogniamo di ricondividerlo nei nostri profili.
1: Io sono scritto sotto per aizzare la rissa. Vergognatevi.
2: Ma nessuno,
1: vergognosi,
2: non mi ricordo, vergognatevi, ma nessuno ha capito. Allora senti, prima di cominciare, prima con Stefano Conte, sai che io e lui tiriamo fuori delle storie, dei dibattiti, abbiamo parlato di Eragon.
1: Okay.
2: Vi ricordate?
1: Il drago.
2: Sì, vi ricordate, sono tre libri se non sbaglio, ma vi ricordate il film che uscì su Eragon?
1: Sì.
2: Vi ricordate quanto brutto era questo film?
1: Era orribile.
2: Era orribile, cioè praticamente lo cannarono in pieno, però ho letto una notizia che adesso Disney ha comprato i diritti e quindi di conseguenza verrà riproposta su Disney Plus.
1: Aspetta.
2: Su Disney Plus verrà riproposta una serie TV che andrà a ricalcare un pochino i libri della saga fantasy, quindi molto molto bello finalmente.
1: Un altro film che riprendono e rovinano ancora di più.
2: No,
1: ma lasciano lì nel dimenticatoio, fine.
2: No, vabbè,
1: discorso.
2: Ma il film è una cosa, no? Accade la stessa cosa con altri. Ad esempio, vi ricordate Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo?
1: Ah, sì, ho i libri.
2: Grandissima saga letteraria con un enorme successo, poi l'hanno ampliato dai greci e dai romani. Beh, pensate che i primi due film che realizzarono andarono anche bene, però purtroppo costavano troppo, e adesso hanno realizzato due stagioni sempre su Disney Plus, e all'interno delle quali insomma potete rivedere quelli che sono i primi due libri / tre della saga, ecco.
1: E come sempre grandi sti cazzi, però sì. Volevo dire, c'è una notizia,
2: non te ne frega niente, non te le dico più sta roba,
1: una notizia dell'ultimo,
2: mi ha fatto ridere per me. C'è uno di besti cazzi,
1: raga, ti ho lasciato parlare.
2: Oh, aspetta, altre robe che non c'entrano niente.
1: Stavo pensando ad altro, ma
2: come è andata la prima prova di Pupo?
1: L'ho visto in aula.
2: Sti cazzi.
1: Volevo dire una cosa su Scorsese, il regista
2: Scorsese.
1: La scorza di limone messa sul cinema, va bene?
2: Scorsese
1: sta lavorando a un live action su Fantozzi.
2: Sì, ma non si chiama Scorsese di cognome.
1: Si chiama? Come?
2: Aspetta.
1: Scorsese.
2: Non è Scorsese.
1: Martin
2: Scorsese?
1: Scorsese,
2: aspetta,
1: dai.
2: Martin
1: Madonna, che ignoranza.
2: Scorsese.
1: Vabbè, Scorsese.
2: Cioè, Martin Scorsese.
1: Sta lavorando al nuovo Fantozzi, non è vero, ma secondo me ci sta lavorando.
2: E tutti insieme? Sti cazzi.
1: Sti cazzi grandissimi. Guarda, iniziamo che è meglio. Va bene.

0: Peso Pluma, La Bebe, il remix è quello di David Guetta. Tra pochissimo avremo una telefonata abbastanza incredibile.
1: Avremo,
0: allora, abbiamo provato a contattare Pupo, ma purtroppo Pupo adesso è a fare un altro menage a trois dopo la prova e quindi è difficile da contattare, ma in teoria
1: sì, avremo una ragazza fresca appunto di prima prova di questa maturità 2026. Tra l'altro ci sono un sacco di articoli, per esempio alcuni: Gaia Trivellato, 19 anni, si presenta alla maturità con tutti 10. Esti? No, vabbè, dai. Ma per me non ci sono voti, è un bagaglio culturale. Prima prova per quanto riguarda tutti gli istituti superiori appunto d'Italia, prova che ha riguardato chiaramente la nostra lingua, ovvero l'italiano. Quindi tema, e poi scopriremo un po' com'è andata molto velocemente, anche per capire come si sono preparati questi ragazzi.
0: Piccola fun fact che sicuro non ti interessa niente. Ma quando ho fatto la seconda prova di elettronica sono stato dentro 6 ore totali. Ho fatto fuori tutti i fogli possibili e immaginabili. Quando ho riacceso il telefono non mi ricordavo più il PIN della SIM da quanto ero fuso. E sono arrivato a casa un'ora dopo e avevo il foglietto con il PIN scritto, lo mettevo tutti i giorni, perso
1: in che
0: per sempre.
1: Pensa a queste prove,
0: la
1: che
0: testa.
1: Comunque dai ragazzi, il 30% della maturità.
0: Il peggio deve ancora venire.
1: Il peggio deve ancora venire,
0: però.
1: Perché oggi era tutto bello, tutto tranquillo, però diciamo il 30% ve lo siete portati a casa. Adesso l'altro 70% da mettersi
0: tra
1: sotto.
0: Tra poco quindi parleremo con una rappresentante degli studenti modello.
1: Speriamo.
0: No, va bene.
2: Ora ci sono i piscalli di Radio Company.

0: Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.

0: Mauro Tonello nel suo archivio ha delle cose molto strane, lui. Va bene, poco prima Rosalyn con Snap e siamo partiti con Gemelli Diversi e la loro Mary.
1: Millennium Mix che ovviamente tornerà domani sempre alla stessa ora, tra poco il comp'anniversario, diciamo oggi in via del tutto eccezionale ci sarà una telefonata ovviamente per fare gli auguri a qualcuno, questa cosa noi ci teniamo particolarmente, ma poi come dicevamo all'inizio sentiremo anche una giovane, fresca fresca,
0: oh, sì.
1: Una giovane ragazza che è rimasta a scuola, cioè è andata a scuola stamattina, ha fatto la sua prima prova e ne è uscita, adesso capiremo come ne è uscita.
0: Sì, quindi domande improponibili da fare subito.
1: No, esatto, allora tempo fa una testata dalle mie parti giornalistica, una testata venne a scuola, ok, e potremmo anche salutarli ma non lo farò, non importa, comunque vennero a scuola per dire allora com'è andata la prima prova, tutti bene bene, arrivo io, mi chiedono vuoi fare un'intervista, io certo,
0: ma
1: volentieri.
0: Era un'intervista in video?
1: Era un'intervista in video, c'è anche un video
0: che... dal tuo profilo?
1: No, c'è ancora? c'è ancora che gira, e ad un certo punto la ragazza, questa insomma ragazza della testata mi guarda e mi fa: e lei come si è preparato per la prima prova d'esame? Io la guardo negli occhi e dico: ma in realtà non mi sono preparato. Cioè, chi è che si prepara per la prova d'italiano? Cioè,
0: ti metti a casa a fare un tema?
1: Adesso poi, guarda, lo chiederemo anche a Valentina, questa ragazza che tra poco interverrà in onda, e le chiederemo: ma scusami, come ci si prepara alla prima prova d'esame?
0: Non ci si prepara.
1: Non ci si prepara, semplicemente questo.
0: La seconda sì, la prima no. Cioè, o sai scrivere o non sai scrivere.
1: E già su quello effettivamente potremmo stare qui a parlarne per molto tempo.
0: Va bene, dai, tra poco, quindi se tutto va bene, due telefonate confermatissime del comp'anniversario.
2: Ora ci sono i piscelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i piscelli. Spot.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 6.17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Company!

0: nostra su Radio Company 14:35 per un copo anniversario che non è un copo anniversario,
1: no,
0: soltanto
1: infatti.
0: Un attimo di confronto tra ex studenti e studenti che oggi sono andati sul campo.
1: Bravo, ben detto, infatti al telefono abbiamo Valentina. Ciao Valentina, benvenuta
2: Vale.
1: Su Company, ciao.
2: Ciao.
1: Ciao, allora Valentina, ragazza molto molto giovane, di età 19, giusto?
2: Sì, giusto, giusto.
1: Ok, giusto, oggi prima prova, esatto, prima prova d'esame, prima prova, allora dici che scuola e soprattutto raccontaci un po' com'è andata, quali sono state molto velocemente le proposte,
0: se
1: appunto
0: te le ricordi,
1: sulle quali lavorare poi effettivamente, vai.
2: Allora, c'erano le solite tipologie, quindi
1: sì.
2: A, B e C.
1: Ok.
2: E c'erano due testi di tipologia A, c'era Pavese.
1: Sì.
2: E un altro testo italiano.
1: Ok.
0: Bene.
2: Poi di tipologia B c'era uno sulla Costituzione.
1: Va bene, quindi dice molto, molto attuale, esatto, ci stava, quindi magari
2: sì,
1: era
2: esatto.
1: Anche abbastanza prevedibile, no? Arrivasse una traccia di questo tipo.
2: Sì, esatto.
1: Ok. Senti,
2: poi
1: quella che hai scelto, scusami, quella che hai scelto te qual è?
2: Io ho scelto la C2.
1: Cioè?
2: Era un testo riguardo il concetto di fatica.
1: Il concetto di fatica.
0: Ma c'era il famoso tema piacere di fantasia?
1: No,
0: tipo?
1: Non credo. Non,
2: sì.
1: Non credo.
2: No,
1: ci
2: no, non c'era.
1: Allora, salve.
0: Raccontami una storia.
1: Maturanda Valentina, senta, mi parli di quello. Scriva quello che vuole.
0: Sì, no, mi racconti una storia di fantasia.
1: Mi racconti. Allora, prendi una fiaba e uniscila ad una storia horror. Vediamo
0: io
1: un po' come te la cavi.
0: Cosa ho fatto.
1: Ma neanche io mi ricordo che cosa ho fatto. Cioè,
0: qualcosa
1: dire.
0: Sulla guerra, forse.
1: Molto
0: non lo
1: probabilmente.
0: So.
1: Ma senti Valentina, lo so che è una domanda un po' inutile, ma ti sei preparata per la prima prova d'esame?
0: Ci si prepara soprattutto?
2: Più o meno.
1: Infatti chi è che studia per la prima prova d'esame? Vabbè, senti
0: magari ti metti lì a casa il giorno prima,
1: sì.
0: Foglio protocollo e ti metti a fare dei
1: sì,
0: temi.
1: Sì, figurati, l'unica quindi, cosa che puoi fare è prevedere o comunque ipotizzare una traccia,
0: no,
1: eccetera.
0: ChatGPT è stato molto utile per la previsione, non so quanto abbia azzeccato però.
1: Senti una cosa, tu che scuola frequenti qui, cioè che scuola hai frequentato a questo punto?
2: Io ho frequentato il liceo Scienze Applicate.
1: Okay, seconda prova sarà su che cosa?
2: Matematica,
1: dai, è perfetto. E lì inizieranno i primi problemi. Però
0: dai, in bocca al lupo.
1: Insomma, okay.
0: Dacci dentro, tieni duro e poi magari ci aggiorniamo quando hai finito.
1: Ok, ciao Valentina, in bocca al lupo.
2: Certo.
0: Ciao.

0: Kazarin con Can't Stay Away, giusto?
1: Giusto.
0: Te l'hai detto, entra tu,
1: tutto giusto. Raga, scusa, mi ero emozionato per Marco del compleanno.
0: Stai facendo il cosplay di Andreotti, scusami.
1: Perdonami. Allora, compleanno, prima telefonata abbiamo Marco. Ciao Marco, benvenuto.
2: Ciao a tutti.
1: Come stai, Marco?
0: Come va?
2: Benissimo, un po' caldato, ma...
1: Un po' caldato?
0: Che lavoro fai? Stai lavorando o sei a casa?
2: Sto lavorando in una ditta di spedizioni di merci fresche.
0: Allora, vai dentro il camion frigo.
1: Accaldato, merci fresche.
2: Sì, la parte fresca è dietro di me. Io sono nella parte calda.
0: L'inverno è il paradiso. La
1: sì,
0: stessa
1: sì,
0: roba.
1: Diciamo che lui si divide. Che poi sono un po' quei contesti dove potresti prendere anche qualcosa perché passi dal fresco al caldo molto velocemente.
0: Ma lui è un guerriero.
1: Bravo.
0: Stesso.
1: Allora, senti, Marco, noi sappiamo che oggi per te è una giornata speciale. Dici un po' che succede.

0: poi dico via con il tempo. Da lì hai 10 secondi, mi raccomando, non farli scadere. Sei pronta, Luisa?
1: Va bene, grazie.
0: E allora andiamo con la domanda della categoria grazie metropolitane. Prego. Allora, Luisa, la domanda è questa: quale città italiana ha inaugurato la prima linea metropolitana del paese, quindi in Italia, nel 1955? A. Roma. B. Milano. C. Bologna. Via con il tempo.
2: Qualcuno
0: te l'ha suggerito.
3: No,
0: l'abbiamo sentito.
3: Vabbè, ma non importa.
0: Purtroppo non è Milano, ma è stata Roma 1955. Roma. Mentre invece Bologna non ha una, cioè ha una sorta di metro di superficie, però non ha una metropolitana interrata.
3: Ok.
0: Ci dispiace, Luisa.
3: Luisa, ci dispiace, ma puoi riprovare. Buona serata. Ciao.
0: Buon compleanno.
3: Buon compleanno.
4: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervello.

0: Jenny Dracula qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Torniamo in Italia sull'alta velocità Napoli-Roma. La circolazione è ripresa dopo i rallentamenti per danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi di Tora e Piccilli, Caserta. I treni alta velocità da questa mattina sono stati instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale Via Formia, con un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti. Ieri altri disagi per un guasto alla linea elettrica tra Milano e Bologna. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
2: Grazie Egidio Ferrante, ti aspettiamo qui domani.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: gira e anche noi ci giriamo, nel senso ci giriamo e alziamo i tacchi e ce ne andiamo, ma torniamo domani sempre tra le 16 e le 18.
1: Esattamente, è stato un piacere, grazie a voi e grazie anche a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: Grazie anche ad Andrea Rossini della parte tecnica. Adesso arriva anche Stefano Conte. C'è Conte? C'è Conte.
2: C'è Conte.
1: C'è.
3: Radio Company Time.
4: Ciao.
1: Ciao.
5: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Sport.
6: Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia. E si parte da Piazza 20 Settembre nel cuore di Pordenone, capitale italiana della cultura 2027. 80 Festival Summer Tour.

0: alle 19 in piazza 20 Settembre a Pordenone, in collaborazione con il Comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io.
1: Guagliù, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.

0: pezzo con cui oggi ci introduciamo. Perché noi ci introduciamo nel vostro pomeriggio, in questo 18 di giugno 2026. Stiamo per incominciare, tutti in lista.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista.
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: La sera è tutti in lista, insieme a Stefano Conte, insieme a Gianluca Pascion.
3: Ciao cuoricino.
0: Come stai Gianluca dalla Toscanaccia?
3: Ah, dai, tutto sommato, tutto fra poco vado in ferie.
0: Ecco, vedi, se per quello gli interessa. Quella è la sua preoccupazione, non l'idea di lavorare, staccare, no, andare in ferie. Salutiamo. Salutiamo tutti quelli che stanno lavorando, quelli che hanno finito di lavorare, quelli che non si fermeranno mai, quelli che hanno mandato a quel paese subito Gianluca. Salutiamo tutti voi, con una mano e anche con l'altra. Ah, voi lavoratori, voi che state rientrando dopo una giornata di lavoro, voi che vi state riposando, voi che state facendo sport, c'è tutti in lista che vi tiene compagnia come sempre con tanta musica. Un argomento anche spinoso quello di oggi, sai che ogni tanto mi piace mi piace andare su quella che è la cronaca, perché poi i giudici ci danno sempre delle gioie anche sulle sentenze. Quindi oggi parleremo di un giudice insomma particolare di Perugia. Abbiamo intanto tanta musica prima di lanciare l'argomento di stasera. C'è Mace, Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini. Arrivo.

pesce, cattive abitudini, siete nel pomeriggio di Radio Company. Da dove iniziamo oggi? Dal fatto di Perugia, non lo sapete? Tenetevi forte ragazzi. Una mamma è alla fermata dell'autobus con la sua bambina piccola, un uomo si avvicina, afferra la bambina e la solleva. La madre la strappa via mentre la piccola piange e trema, uomo ghanese. Da qualche giorno la bambina si sveglia la notte terrorizzata. La madre denuncia per tentato rapimento l'uomo, irregolare, senza fissa dimora, con precedenti penali, un divieto di frequentare proprio quella zona. Viene fermato, ma il giudice lo rilascia, dice che il suo racconto è credibile. E il suo racconto qual è? Che voleva proteggere la bambina perché temeva cadesse sotto l'autobus. Peccato che in quel momento non passasse nessun autobus, che la bambina fosse attaccata alle gambe della madre. Tra le ipotesi il giudice sceglie quella dell'intento testuale ludico, voleva giocare. Nel cellulare dell'uomo sono state trovate anche fotografie della bambina che lui dice di non ricordare di avere scattato. Ora, casi come questo ne sentiamo tanti e ognuno ci lascia con la stessa domanda in testa. Che sarebbe? Abbiamo ancora fiducia? Cioè, visto che c'è tutto il racconto della madre, che è stato riportato dai poliziotti che l'uomo era pericoloso, che non era la prima volta che si comportava in questo modo, che aveva già un ordine di Daspo, doveva stare lontano dalla stazione, che non c'era nessun autobus e c'erano testimoni che hanno dimostrato che non c'era nessun intento di giocare. Perché sarebbe troppo semplice come domanda se avete fiducia nella giustizia italiana o ultimamente ci sono qualche sentenza che vi lascia qualche dubbio. Non voglio rientrare su. Oppure un'altra domanda, semplicemente fatta così secca. Dopo il racconto che vi abbiamo fatto, che cosa ne pensate da uomini e da donne della strada? Cioè, dopo quello che vi abbiamo detto, che cosa ne pensate della sentenza, di quello che è accaduto? Che cosa ne da uomini e donne della strada? 333-2688-688, abbiamo intanto Shakira con Cardi B alla sua punteria.

0: Shakira con Cardi B, punteria. Allora, troppo facile sarebbe come domanda. Allora, che ne pensate della giustizia italiana, del giudice, di quello che ha sentenziato? Da uomini e donne della strada, che cosa ne pensate di quello che è accaduto? Sentiamo, sentiamo.
1: Allora, in questo caso, dalle mie parti, si direbbe che sono braccia rubate all'agricoltura. Con tutto rispetto nei confronti degli agricoltori, sì, di cui faccio parte anch'io, ma quello come giudice non dovrebbe più esercitare.
0: Va bene, ritorniamo fra pochissimo con Tutti in Lista.
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.

0: Da uomini e donne della strada, che cosa ne pensate? Vi fidate? Non vi fidate più? Non vi siete mai fidati visto quello che vi abbiamo raccontato? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao, mi dispiace contraddire la ragazza che ha appena parlato delle braccia rubate all'agricoltura. Sono un agricoltore anch'io, ma non ho parole per descrivere questo giudice, no, veramente. Spero tanto che gli possa capitare quello che ha capitato quella bambina lì a sua figlia, magari, no? Okay. Per vedere se la pensa uguale. Ma che cazzo di giustizia è questa?
0: Allora, è questo che lascia un po' perplessi, no? Dinanzi a questa notizia, al fatto che sia stato difeso colui che in realtà era colpevole dell'atto, anche perché lascia ancora più perplesso il fatto che non vale più neanche il discorso di se uno è recidivo, se ha commesso più volte lo stesso reato, se è stato allontanato dalla zona. Stiamo parlando di una madre a cui era stata strappata la bambina e si parlava di possibile rapimento, ma siccome non era confermabile, ed è qua che entra la legge in contrasto poi con la giustizia, che è quella che vorrebbero moltissimi, è che la legge non poteva aderire all'idea del rapimento. Cioè, in realtà, siccome lei è intervenuta in media, cioè è stata troppo brava a riprendere troppo presto la bambina, avrebbe dovuto lasciare rapita la bambina per un giorno, allora poteva incarcerarla. Hai capito? È quasi un cortocircuito fra l'applicazione della legge e la giustizia che invece uno vorrebbe. Che cosa ne pensate? Continuano ad arrivare i vostri messaggi. Noi intanto ci ascoltiamo Harry Styles con American Girls.

arrivando messaggi scritti, vocali sul racconto che ho fatto oggi pomeriggio. Ciao company, sono Filippo dalla provincia di Treviso. Purtroppo in Italia è così, la prevenzione non è contemplata dagli organi di giustizia, o meglio, se c'è da piazzare un autovelox per far cassa si agisce subito, ma per evitare che un malintenzionato documentato possa essere libero di fare ciò che vuole, nessuno fa il necessario finché non capita. Che potremmo aggiungere poi a migliaia di altri casi, perché abbiamo parlato di questo del bambino, perché ha fatto specie, perché insomma era ovvio che lui avesse altre intenzioni, non era quella di aiutare la bambina a evitare l'autobus, no? Però si unisce un po' ai molti casi che abbiamo sentito anche di donne che hanno denunciato violenze, dove poi però non si può intervenire, cioè sono liberi, circano liberamente e rovinano intanto la vita di coloro che invece sono stati o sono state trattate male, perché accade anche di questo. C'è Robin Schulz con Barbs, Better Times in arrivo.

0: riassunto di quanto accaduto e da dove siamo partiti, però intanto vorrei sentire altri amici e amiche in lista con noi al 333-2688-688.
1: Cosa penso? Penso che sono schifata, che col giudice dovrebbe andare a... è corrotto, decisamente sì. Corrotto, e dovrebbe andare a tappare la terra invece di fare il giudice. Perché dopo tutte queste testimonianze chiare come solo che lui è un delinquente, ancora lì si dà. Ma d'altro canto mi dico, cosa ci stupiamo in casi di violenza e che i violentatori sono stati assolti perché lei indossava una minogonna o lei non aveva le mutande troppo strette e quindi lei ha agevolato il fatto. Purtroppo poi ci lamentiamo se la gente si fa giustizia da sola.
0: Sono troppe forse le scappatoie, sono molto di più invece le persone che riescono, diciamo, a sfuggire a quella che dovrebbe essere la giustizia vera e propria. Fra un attimo sentiremo altri messaggi. Adesso Fabri Fibra, Maurizio Carucci con un pezzo che mi fa impazzire, si chiama Stelle.

0: di Fabri Fibra e Maurizio Carucci. Allora, ciao Conte, più che esprimere un parere sulla questione, io trovo che hanno ragione entrambi. Sicuramente il fatto è scandaloso, ma alla fine un giudice può solo applicare la legge e nulla più. Quindi direi che la questione sarebbe avere delle leggi decenti, non una legge che contraddice l'altra o che crea una scappatoia. Ma per tutto ciò credo ci voglia solo una classe politica intelligente che guarda gli interessi della nazione, e quindi impossibile, specie guardando chi abbiamo negli ultimi anni, sembrano tifosi da stadio invece che politici. Ma credo che la politica in questo caso c'entri poco, è solo come si vogliono applicare le leggi, e spesso le leggi danno più scappatoie forse a chi si comporta male e non ha nulla da perdere, rispetto invece a quelli che hanno molto da perdere e che quando intervengono ci rimettono del loro. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra pochissimo.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta! Una casa da vivere!
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
9: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
14: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deca.
15: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
14: E te lo dice Antonino.
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
18: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
19: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
18: Scegli ora ING Business Banking.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: pomeriggio di Radio Company, che musica. Allora, voglio specificare, perché ci è arrivato un messaggio da parte di un amico che dice: se la storia fosse vera. No, no, la storia è vera. Arriva da Perugia, e questa madre che è stata e si trovava alla fermata dell'autobus con la sua bambina, è intervenuto quest'uomo ghanese irregolare, che se vogliamo dirla tutta è clandestino, si è avvicinato, ha afferrato la bambina e l'ha sollevata. La madre l'ha strappata via mentre la piccola piangeva e tremava. Da quel giorno la bambina si sveglia la notte terrorizzata. La madre ha denunciato questa cosa per tentato rapimento. L'uomo è conosciuto, irregolare, senza fissa dimora, con precedenti penali e un divieto di frequentare proprio quella zona. Daspo dalla stazione, viene fermato, ma il giudice lo rilascia, dice che il suo racconto è credibile. E il suo racconto qual è? Che voleva proteggere la bambina perché temeva cadesse sotto l'autobus. Peccato che in quel momento non passasse nessun autobus e che la bambina fosse attaccata alle gambe della madre. Tra le ipotesi il giudice sceglie quella dell'intento testuale ludico, cioè voleva giocare. Da lì vi abbiamo girato la domanda: da uomini e donne di strada, che cosa ne pensate di questa sentenza? Avete ancora fiducia nella giustizia oppure no? Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Ma a me, sapete qual è la cosa che fa più incazzare? Che la giustizia quando vuole funziona, quando non vuole invece proprio è assente. Sarebbe stato, cioè, se questo discorso, questo racconto che avete fatto fosse vero, parte sarebbe gravissimo. Però mi chiedo, ma qualora io fossi intervenuto per bloccare questo che stava cercando di portar via la bambina, gli avessi fatto del male, in quel caso il giudice sicuramente mi avrebbe punito. È quello l'assurdo, che uno non solo non può denunciare, ma non può neanche difendersi.
0: C'è qualcuno che per diciamo come risposta ha scritto qualcosa che è diverso da quello che ci hai appena detto tu. Fra un attimo ne sentiamo altri di messaggi. Adesso però Medusa con Harry Come a Mill, Don't

0: America Mammil, siete nel pomeriggio di Radio Company, sentiamo chi c'è in lista. Avanti.
1: Ciao, ma scusate, non c'è nessuno che giudica il giudice,
0: no,
1: e dice: ehi cretino, ma che sentenza hai dato? No. Io questo non capisco e questo mi fa incazzare, che certi giudici giudicano sbagliando, ok, quindi non osservando le leggi in questo caso,
0: okay,
1: e non vengono puniti,
0: no,
1: non vengono neanche ripresi,
0: no,
1: questo è lo scandalo.
0: Non vengono ripresi, non vengono puniti e non c'è neanche la, la possibilità che se c'è un errore giudiziario che costa allo Stato italiano 6 milioni, non voglio entrare nel tema di quale, quale sia, diciamo, quello che potrebbe costarci 6 milioni prossimamente, non li rimette lui, li rimettono i cittadini. E questa cosa qua sul giudizio, quindi va bene. Fra un attimo abbiamo altre risposte e altri messaggi. Intanto c'è Bruno, anzi no, scusami, dei giornalisti, Maradona e Pelé, eccoli.

0: noi abbiamo anche Danila, che è nata il 24 del segno dei pesci. La sua prima carta sono gli innamorati, la seconda è il mondo. Gli innamorati aprono luglio con una scelta da fare col cuore. A inizio mese ti trovi davanti a un bivio e la testa da sola non basta. Poi il mondo chiude la bellezza, chiude praticamente in bellezza nella seconda parte, un ciclo che si completa, i pezzi vanno al loro posto e arriva una bella pienezza. Forse un traguardo, un viaggio? Danila, a luglio scegli col cuore e tutto si chiude nel modo giusto, cioè questa è l'indicazione che danno i due segnali. Abbiamo ancora Elisa, 20, cancro. Elisa, la luna è l'imperatrice per te come carte. La luna apre luglio con un po' di nebbia, a inizio mese ci sono dubbi ed emozioni confuse, non fidarti delle apparenze, non decidere di getto. Poi arriva l'imperatrice, porta abbondanza, nella seconda parte qualcosa che ha seminato fiorisce, creatività e cura danno i loro frutti. Quindi Elisa, luglio attraversi un po' di nebbia e poi tutto intorno a te fiorisce, puoi andare alla grande nel mese di luglio. Siamo arrivati in chiusura dei nostri effetti, ma ritorniamo fra poco, sarà ancora tutto in lista.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: Atterra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.

0: Brano nel passato, brano nel presente per chiudere anche stasera il nostro Tutti in Lista, ringraziando e abbracciando tutti voi che siete stati con noi fino adesso, ma restate su Radio Company perché continua la musica, continua la serata con Igor Pezzi e le sue cose da pezzi. Grazie a Gianluca Pacini, a domani!
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.
0: Le 20 e 3 minuti.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Gaia, Bossa Nostra.
1: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
0: Buonasera a tutti, buonasera Gianluca Pacini, buonasera a tutto il pubblico, live. Sento parlare di cose live, della radio. A parte i nostri eventi, ormai è partito il tour, stanno andando molto bene, siamo molto contenti e ne arriveranno tanti. Tra l'altro posso già anticipare che il 26 saremo in piazza 20 settembre a Pordenone con l'80 Festival, Mauro Tonello, Henry Morri, Vanna Spagna, insomma saranno veramente... Però sento anche delle dirette come quelle di ieri sera da Villa Italia, e diciamocelo, perché è andata anche bene, cioè questo bisogna dirlo. E allora, alla grande, il sapore d'estate c'è. Gianluca Pacini, e te il sapore d'estate l'hai interpretato prendendoti ferie anche per domani, e io voglio scrivere alla direzione che non se ne può più. Ecco, basta, ok? Vabbè, ma ci divertiremo anche questa sera, non ti preoccupare, non vi preoccupate. Oggi è una giornata molto particolare, Molto. Sono iniziati gli esami di maturità e quindi tutta l'Italia a momentino è impegnata, o meglio, non tutta, ma tutti i ragazzi che stanno partecipando alla maturità sono impegnati ovviamente a vivere questi giorni, queste ansie, questi momenti che sono un passaggio epocale della vita che tutti quanti l'abbiamo passato, quindi alla fine lascia qualcosa di positivo. Questa è la cosa bella. Mille i leader oggi politici e non solo che hanno parlato di questo, ma quello che conta di più, signori, è ciò che dice lo sciamano qui su Radio Company. E quindi, a proposito di maturità, prego lo sciamano.
2: Vedi, Molinari, l'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa, l'importante è quello che provi mentre corri. Notte prima degli esami.

0: Night, questa è Radio Company, le cose da pezzi con Igor Pezzi e Gianluca Pacini. Stasera parleremo di orticaria, ve lo anticipiamo già subito. Cos'è l'orticaria? L'orticaria è quella sensazione che ti viene di nevrosi, di nervoso proprio, quando sentite quella frase che proprio vi fa venire l'orticaria. Mi collego alla notte prima degli esami, quando tutti noi abbiamo provato quell'ansia incredibile e ti arrivano quelle frasi in bocca al lupo. Vedrai che andrà tutto bene, ma vai tranquillo, dai, stai sereno, fai vedere quello che sai fare, tutte cose, spacca tutto. Cioè, queste frasi qua ci hanno in qualche maniera traumatizzato, perché a molti di noi ci ha fatto l'effetto contrario, no? Avete sentito anche, insomma, tante le frasi oggi da parte, dicevo prima, degli esponenti politici con invitavano ad affrontare l'esame senza paura, a prendersi proprio il proprio futuro nel modo giusto, un grande in bocca al lupo, eccetera eccetera. Ma voi siete lì con l'ansia, lo stomaco si stringe, vedete tutto storto, avete l'ansia per qualsiasi cosa, anche il gatto con la coda alta che vi passa davanti vi fa ansia. E arriva lì l'amico, la zia, il papà, il nonno, l'amico di famiglia che dice: ma vai tranquillo, non ti arrabbiare, andrà tutto bene, stai sereno. Quelle cose che insomma ti fanno venire l'orticaria, sia la notte prima degli esami, ma anche nella vita. Qual è quella frase che vi fa venire l'orticaria? 3332 688 688. Tra poco
1: cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

Godzilla su Radio Company. Buonasera ancora, ci siamo ispirati al momento di che diciamo ha vissuto o sta vivendo in queste ore, in questi giorni, la notte prima degli esami, visto che oggi sono partiti gli esami di maturità, e ci sono quelle frasi che cercano di incoraggiarti, cercano di darti una pacca sulla spalla, ma sì, dai, in realtà ti fanno venire l'orticaria, perché in quel momento tu stai provando l'ansia, lì la conosci, a 18 anni conosci cos'è l'ansia, e ci sono quelle frasi che ti fanno venire l'orticaria, però avviene anche durante la vita, non soltanto la notte prima degli esami. Da qui ci siamo un pochettino ispirati per questa domanda da porre a voi: qual è la frase, insomma, che vi dà più fastidio, che vi fa venire l'orticaria? C'è Andrea da Treviso che dice: mi fa venire l'orticaria quando spieghi le tue ansie con i tuoi motivi, c'è qualcuno che ti parla dei suoi problemi, delle sue ansie. Effettivamente è molto cioè molto fastidiosa sta cosa. C'è chi si sente dire, quando ti senti dire: ma dai, sì, vedrai che va tutto bene, sorridi un po', non pensarci tanto. Chris da Padova, anche questo dà molto fastidio. Poi mi dà l'orticaria quando mi dicono: te l'avevo detto, perché mi fa pensare che non ho ascoltato abbastanza. Ciao da Fede. Concludiamo con un messaggio che non si firma: prendila con filosofia, cioè questa cosa non puoi prendere con filosofia, cioè l'esame di maturità, l'esame, che ne so, stai per diventare papà, non so, l'esatto momento che capisci che stai per diventare mamma, cioè sono momenti talmente personali che non la puoi concludere con prendila con filosofia, ma vanno sicuramente vissuti perché fanno parte della nostra vita. No Job con Don't Speak su Company.

0: Essential su Radio Company. Buonasera ancora. C'è da farci una domanda. C'è da farci una domanda, caro Pacini. Perché c'è uno studio che dice che cioè, niente di nuovo, ma le persone, specialmente gli italiani, sono più efficienti, sono più produttive al mattino. Dopo parleremo di questa cosa. La domanda che ci dobbiamo fare io e te, caro Gianluca Pacini, è perché ci hanno messo quindi noi due alla sera?
1: Già, perché?
0: Che c'è, se l'italiano è più produttivo al mattino, invece hanno scelto di metterci noi alla sera. Come mai? Ok, vabbè, è un po' inquietante sta cosa. Comunque, ci riflettiamo, eh? A tra poco, fermi là. A tra
2: cose
0: poco.
2: Da pezzi, con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi. E in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimo.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Shadow.
1: Nico Haynes, Fabio De Magistris, profumo di casa in questa produzione, perché arriva Shadow agli studi un po' di Radio Company. Salutiamo Nico Haynes, Fabio De Magistris. Allora, siete sulle cose da pezzi invece. Questa sera si parla, anzi in questo momento si parla del momento, della giornata nel quale si regna di più. C'è questa curiosità che parla che noi italiani, ci cita che noi italiani siamo tra i popoli più produttivi nelle prime ore della giornata. In pratica il nostro cervello, diciamo, darebbe il meglio di sé, soprattutto al mattino, ecco, più luci, più efficienti, più tutto, insomma, quello che ci immaginate. Jack Nicholson in Shining, che si sveglia e si mette a scrivere ossessivamente, del tipo, no? O magari il regista Stanley Kubrick, che senza saperlo aveva già intuito quello che oggi sostengono tanti ricercatori: le prime ore della giornata possono essere quelle più produttive. Ma non siamo tutti uguali, perché c'è chi è veramente produttivo alle ore 7 del mattino, è già una macchina da guerra. Chi invece si comincia a svegliare appena e diventa produttivo verso le 10, 10 e mezza, tarda mattinata. Addirittura chi trova il suo massimo, il massimo splendore della sua produttività alla sera. E quindi io pensavo, Gianluca Pacini, che io e te ci hanno studiato. Secondo me Mauro Tonello ci ha studiato prima, ha detto: secondo me questi vanno bene alla sera perché sono più produttivi, alla mattina farebbero schifo. Ora, non che alla sera, però voglio dire, secondo te potrebbe essere? Perché una domandina me la sono fatta, capisci? Ok, vabbè,
2: no,
1: non so come la pensi tu.
2: No,
1: ma
2: no,
1: non
2: no,
1: è così?
2: No.
1: Siamo un caso umano, ci hanno messo per... Vabbè, ma non importa. Allora, ma qual è il momento più produttivo, vero? È vero, secondo me, alla mattina. Io alla mattina sono più produttivo. Lo dico. La sera anche, ma perché faccio il lavoro che mi piace, più bello del mondo, e mi ricarica per il giorno dopo. Ma la mattina è un po' più... si è più produttivi, secondo me. Quindi è vero. Se volete dire la vostra al 333-2688-688, la condividete con tutti noi, perché no? Quindi aspettiamo, insomma, il vostro punto di vista di quando si è più produttivi durante la giornata. Invece è il momento di Clan Bandit con Symphony.

0: il complimento che vuole sentirsi dire una donna dal proprio uomo o la figlia dal proprio papà. Lui è Rocco Hunt su Radio Company. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco con il Simply Red.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step. Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanutta, una casa da vivere.

0: Miley Smith su Company. Si conclude così la prima ora delle cose da pezzi, ma fermi là perché ne parte subito una nuova. E tra poco parleremo del caldo africano che sta arrivando, dell'anticiclone africano che sta arrivando, perché ha comunque un nome sotto sotto, e un nome glielo possiamo dare pure noi. Vediamo che ora si è fatto.
1: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
4: 10:20.
5: Le 10:15.
6: Le 10:30.
1: Facciamo occhio che è meglio.
7: Porteci.
0: Le 9:04 della sera.
8: Radio Company Time.
9: Radio Company ha scelto stabilimento Tivoli a Grado, Gorizia.

su Radio Company. Ancora una buona serata da parte di Igor Pezzi, di Gianluca Pacini. Signori, è arrivata l'estate. È arrivata l'estate, come sempre, accompagnata da un anticiclone africano. L'anticiclone africano è... senso proprio di sollievo a sentire sti suoni. Gli esperti parlano di una forte espansione di questo anticiclone. Tra l'altro il centro-sud si vivranno 38-40 gradi addirittura. Un po' meglio nel Triveneto, nelle zone del nord Italia, perché la massima sarà di 34 gradi. Però 30-34 gradi con AF o meno AF, insomma, c'è sempre una sofferenza. Io lo soffro tantissimo il caldo, ma tantissimo. Ricordo l'anno scorso, quando eravamo all'80 Festival a Pordenone, avevo questo vestito nero che era di una pesantezza unica e c'erano fuori 40 gradi. Sono dimagrito 5 kg in un'ora, mi ricordo come ora, una cosa incredibile. Ma come lo chiamiamo l'anticiclone africano? Come, secondo te, non dire il nome che ti ho detto, Gianluca, come lo chiameresti? Gli diamo un nome, perché l'anticiclone, c'è il caldo che, ne so, ti fa sudare anche da fermo. Allora potremmo chiamarlo Sudorino. Anticiclone Sudorino, perché, che ne so, perché ridi, scusa? Perché prima fuori onda ti ho detto che l'anticiclone africano lo chiamerei Mandingo, per questo. Allora, Caldobaldo, per esempio, potrebbe essere un nome simpatico anche questo, perché sembra il nome di uno che vive in sauna. San Ventaglio. Perché no? San Ventaglio. Anticiclone San Ventaglio, perché diventa il santo protettore dell'estate, perché hai bisogno sempre di sventolare qualcosa per non soffrire. Ma io non la voglio scegliere. Sciogli Popò. Che cosa mi avete scritto in regia? Sciogli Popò. Certo, perché l'anticiclone africano può sciogliere pure il gelo che c'è in freezer, perché se fa troppo caldo, hai capito? Allora, in base alle vostre esperienze, ai vostri aneddoti di come vivete il caldo in queste ore, in questi giorni, che nome gli dareste all'anticiclone africano? Lo condividiamo al 3332 688 688 qui su Company.

0: anticicloni, degli anticicloni africani. E qua c'è Tagaji e Kedra con Ciclone su Radio Company. Buona serata ancora. I vostri messaggi che stanno arrivando al 3332-688-688. Stiamo condividendo un attimo di leggerezza, niente di che, visto che sta arrivando l'estate, sta arrivando l'anticiclone e ovviamente ci fa soffrire, ci cambia anche le abitudini, perché il caldo, insomma, non hai questa libertà, diciamoci. Sì, cioè. Senti che sollievo. Senti che sollievo, cos'è questo? È il mare che ti accompagna, ti raffresca. Allora, ma come lo chiamereste? Che nome gli dareste in base a come, anzi, a come lo vivete, a vostre aneddoti che avete magari già vissuto grazie al caldo? Non so se si può dire in radio, ma io sto anticiclone africano, lo chiamerei semplicemente Rompi Maroni. Ok, poi anticiclone ascellare, mi dicono. E qua le ghiandole lavorano molto. Poi Gigi da Vicenza, lo chiamerei anticiclone Spriscaldo, è una tragedia veneta, però come fai? Ne bevi sicuramente di più per dissetarti, con moderazione sempre. Elena da Treviso, per me è caldo canaglia, perché ti rovina la piega appena esci di casa. Poi Roberta dalla provincia di Belluno, anticiclone sciogli cani. Il mio Labrador si sdraia direttamente nel frigorifero. Va dentro il frigorifero? Come fa? Poi un altro messaggio, Sara da Treviso, anticiclone doccia numero 7. Ecco, è vero, quante docce ci facciamo? Cioè, e poi tanti riescono a farsi anche più docce durante il giorno, ma alcuni no, cioè non siamo tutti uguali, no? Voglio dire, cioè, in base un po' anche agli impegni quotidiani. Insomma, benvenuto al caldo, ma non troppo, perché ci fa soffrire, diciamocelo. Ah. Caro Pacini, ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco, che dici?
1: Sì.
0: Va bene, a tra
2: cose
0: poco.
2: Da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: To the Floor, ma qui nella versione insieme con Offenbach su Company, sempre bella. For to the Floor. Parliamo invece delle lingue. Parliamo delle lingue perché gli studiosi dicono, studiosi scrittori, linguisti, insomma, appassionati di lingue in generale, stanno cercando di capire perché alcune parole ci emozionano più di altre. Quindi c'è una parola più bella del mondo per voi? È molto soggettivo, perché alcuni collegano questa bellezza al suono semplicemente, o magari al significato, o semplicemente ai ricordi, viene legata ai ricordi, quindi potrebbe diventare mamma, la parola più bella del mondo, che poi è un nome. Si parla anche di nomi, però, in questa ricerca si narra che Sofia è il nome più bello del mondo. Io rimango sempre nell'idea che è molto soggettiva questa cosa, no? Non siamo, abbiamo ogni testo è un piccolo mondo, si dice, no? Abbiamo un passato diverso un po' tutti, quindi dipende da molte cose. Ma volevamo capire appunto qual è la parola più bella del mondo e perché, se volete condividere la vostra idea al 333-2688-688. Allora, negli ultimi anni anche scrittori e poeti si sono divertiti anche a scegliere la loro parola preferita, quindi c'è anche un gioco attorno a questo, ma insomma, fondamentalmente, com'è che ci comunichiamo? Tramite le parole, che siano scritte, che siano degli slang, che siano anche degli emoji, in qualche maniera è così che ci si comunica, e quindi insomma fanno parte integrante del nostro vivere. Quindi qual è la parola al mondo, la più bella del mondo? Pacini, ti posso chiedere a te in diretta questa cosa?
1: Così. Gianluca,
0: ma sei banale, però non puoi dire il tuo nome. Ma scusa,
1: tu
0: non puoi dire il tuo nome
1: e di escludere il mio nome, sai come?
0: Aspetta, sei un paraculo, vabbè. Allora. Allora, non la più utile, non la più importante, ma proprio quella che vi piace leggere, che vi piace ascoltare, che vi arriva dritta al cuore. Qual è la parola più bella del mondo secondo voi? La condividiamo qui al 3332 688 688. Su Company arriva Elisa, l'amore
1: Asdrubale. È... Ti piace?

0: Kendall Summer. Sono le 21.31, quasi 32 di questa sera, e siete in onda, anzi siamo in onda insieme con voi qua su Company. Stavamo parlando della parola più bella del mondo e mi sono piaciuti particolarmente i vostri messaggi. Beh, comincio dal meno romantico. Stefano da Vicenza, che scrive comunque: la mia è stipendio. Sarò poco poetico, ma è l'unica parola che quando arriva mi fa sorridere automaticamente. C'è un unico e comune denominatore in tutti i vostri messaggi che sono arrivati, per questo ho scelto anche di leggerli. Elena dice: scelgo mare. Sono nata lontano, in provincia di Verona, dalla costa, quindi ma appena sento quella parola mi fa sentire già l'odore della salsedine e mi fa star bene. Antonio di Napoli dice: la parola più bella è mangia, perché ogni volta che mia madre la pronuncia succede qualcosa di meraviglioso. E poi ancora Chiara da Padova dice: io dico finalmente. Questa è la parola più bella del mondo secondo me, perché di solito arriva dopo una lunga attesa e porta sempre con sé qualcosa di bello. Tutte le vostre parole sono il preludio di un qualcosa di piacevole, di qualcosa di bello, di un qualcosa che vi fa star bene, che vi fa sognare e che vi fa stare leggeri con la mente, che è l'unica cosa della quale abbiamo bisogno. Ci fermiamo un attimo, ma tra poco parleremo di mondiali, non di questi, ma di quelli passati. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia.

0: giugno dalle 19 in piazza 20 Settembre a Pordenone, in collaborazione con il Comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io.
1: Company. Company Disc. Company Disc. Company Disc.

To Wonder, JC Hay su Radio Company. Avevamo annunciato prima che parlavamo dei mondiali, ma dei mondiali più belli di sempre, cioè, secondo una classifica, insomma, sono stati citati per qualche motivo, per qualche azione particolare, per qualche episodio, insomma. Nel frattempo i mondiali attuali del 2026, quelli che si stanno svolgendo tra Stati Uniti, Messico e Canada, stanno registrando ottimi dati Auditel, quindi tantissimi follower da questo punto di vista televisivi, in presenza un po' meno. C'era, diciamo, un po' meno, attenzione, non si parla di stadi vuoti, assolutamente, c'è molta gente, siamo all'inizio della competizione e siamo in una terra che non è nota per il gioco del calcio, ecco, non siamo in Europa, quindi insomma, anzi, la cultura del calcio, proprio del calcio l'ha portata David Beckham in America, ne avevamo parlato qualche settimana fa di questo aspetto, ma insomma, stanno facendo comunque parlare di sé, anche perché c'è la possibilità di ascoltare qualche dichiarazione dal vivo direttamente dai giocatori, se non erro le dichiarazioni tipo di Adrien Rabiot, che si è lamentato del man turboso, che dice praticamente lasciamo stare, tutte cose, tutti i commenti, cose così a caldo che un pochettino aumentano anche l'audience. Ma passiamo alla classifica dei mondiali più belli di sempre. Se io vi chiedo qual è per voi il mondiale più bello di sempre, essendo italiani un po' maturi, magari mi dite il 1982, l'Italia di Berzotti in Spagna. Un po' più giovani, magari il 2006, quando vincemmo con Capitan Cannavaro e quant'altro, e ovviamente perché li abbiamo vissuti. Esatto, esatto. Non citiamo gli ultimi 12 anni, per cortesia. Comunque, la classifica, secondo questo sito che si chiama calcio.com, i più indimenticabili sarebbero quelli di Messico 70 con Pelé, la storica Italia-Germania di Gianni Rivera. Poi, eccolo qua, l'82, vinto proprio dall'Italia di Berzot. Quello del 66, citano anche la vittoria dell'Inghilterra sulla Germania a Wembley. Quello del 54 della Germania che supera l'Ungheria in questo caso, ed infine il mondiale 2022 con la coppa con la finale spettacolare tra Argentina e Francia, tra Messi e Mbappé, finita 3-3 e poi decisa ai rigori. Strano che però non hanno messo quelli dell'86, la mano de Dios, che poi aveva un significato grandissimo, quello, cioè quel genio di Maradona mise la mano tra la palla e il portiere senza farsi notare, non c'era il VAR chiaramente, e fece gol di mano, cioè ma lo fece anche per rispondere provocatoriamente alla guerra che c'era, comunque alle tensioni che c'erano tra il Regno Unito e l'Argentina, a proposito di Commonwealth e quant'altro, e quindi ha avuto anche un po' un significato storico-politico, ma soltanto un genio come Maradona. Pensavo venisse citato, invece niente, non è tra i mondiali più indimenticabili. Va bene, ci fermiamo un attimo. No, arriva Majam con Marrakesh, volevo capire.

0: E tradotto in numeri sono circa 3 milioni di vegetariani e 2 milioni di vegani. Ricordo, i vegani sono in crescita in questo caso. E vabbè, e fino qua ci sta, insomma, ognuno mangia quello che vuole. Ma la cosa interessante che c'è in crescita, in più assoluto, sta crescendo un'altra categoria, un'altra etichetta, io la chiamo i flexitariani. E mo questi che mangiano? Come mangiano i flexitariani? Perché abbiamo parlato di vegano e lo sappiamo, il vegetariano lo sappiamo, il carnivoro, vabbè, eccetera, eccetera. E alla fin fine è gente che mangia in maniera equilibrata, cioè mangia, c'è chi mangia la carne magari una volta alla settimana, non ne abusa, soprattutto d'estate, c'è chi durante l'anno la consuma raramente, preferisce i legumi, verdure, alimenti di origine vegetale, per esempio, cioè sono quelli che mangiano in maniera regolare, li hanno chiamati flexitariani, ma perché, io mi chiedo? E ho scoperto di essere un flexitariano, perché vado pazzo per la carne alla brace, ma la mangio in modo moderato. Carboidrati, idem. Vuoi togliermi la pasta? No, assolutamente, mangio pure quella ma in maniera moderata. Il pesce, la verdura, i legumi, cioè è tutto, fa tutto bene alla fine, no? Però va mangiato in maniera regolare. Quindi abbiamo scoperto di essere flexitariani, cari signori, però sono in aumento, quindi adesso mi fa anche piacere questa cosa, tutto sommato. Un po' di cultura generale che non fa mai male. Ci fermiamo un attimo e torneremo tra pochissimo con un grande successo dal passato, i Kool & The Gang.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti.

0: uno dei cantautori secondo me più bravi del momento, Francesco Gabbani, e Summer Funk su Radio Company, specie quando ha duettato con Ornella Vanoni. Meraviglioso. Siamo arrivati alla fine. Domani sempre puntuali alle ore 8, ci sarò soltanto io con il DJM, qualcuno non c'è, qualcuno fa latitante, qualcuno mi tradisce. Vabbè, Gianluca Pacini, nome a caso.
1: Vi ho trovato.
0: Grazie.
1: Uno più bello, sai com'è.
0: Vabbè, ma io sono innamorato di te, però radiofonicamente parlando. Voglio bene agli altri, però. Va bene, dai, grazie. Comunque ci. No, fermi tutti, signori. Il signorino va in ferie. Ma per una settimana lunghissima, quella prossima.
1: È troppo poco.
0: Che vergogna. Io scrivo la direzione, basta, è ora di finirla. Non scappate, perché dopo c'è Musica Maestro con Joe e Ale De Biasi, a seguire c'è Yesterday con Gianluca Pacini e Fabio De Magistris. Io vi voglio bene, un abbraccio, domani, ciao.
2: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi, che ora fare?
4: Le 10:30.
5: 11:15.
6: 10:20.
7: Le 10:15.
8: Le 10:30.
3: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci.
0: Le 10:01 della sera.
9: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Punta Faro Beach a Lignano.

0: disco di Crybe, si chiama You. Siete su Company, amici, buonasera a tutti in questo giovedì 18 di giugno. Ciao Ale, ciao amico mio. Siamo pronti a incominciare anche questa sera dopo una bellissima puntata delle cose da pezzi che ho ascoltato questa volta perché avevo un po' di tempo proprio pre-programma. Ma beh, salutiamo Gianluca Pacini e Igor Pezzi e noi siamo pronti a incominciare con una nuova puntata di Musica Maestro.
1: Ciao bello!
2: Is everything. It's the emotion behind music, the energy that connects people. True sound to me would be a basic sound wave, I suppose. I think the surrounding when you make music is also very important. This is why I love Ibiza. For me, the HD25 was always the ultimate headphones.
3: I got used to it to a point that sometimes I would even mix a record with it.
4: Musica Mai.

0: Gio and Ale DiBiase present Musica Maestro.
1: Esatto amici, avete capito bene, buonasera a tutti, si incomincia giovedì 18 di giugno, nuova puntata di Musica Maestro. Noi ve lo ricordiamo, ogni giovedì dalle 22 alle 23 ci siamo noi per un'ora di musica scelta da noi, magari potrebbero sceglierla loro una volta le DiBiase. Va bene, a proposito di musica bella, musica che torna frequentemente qui su Company, c'è l'ultimo singolo di DiBiase Durante e si chiama Non mi dica che no.

disco decisamente pettinato, si chiama I've Got Everything Set Me Free. By Heart con Silk Frequency, siete su Company. Amici, ancora buonasera a tutti da Joe, da Ale De Biasi fino alle 23 insieme. Molti magari si domandano che cosa viene suonato all'interno di Musica Maestro e mi piacerebbe rispondere: musica a caso. Ma non è vero, in realtà scegliamo, cerchiamo anche di andare alla ricerca proprio di canzoni che generalmente non siete abituati ad ascoltare in quella che è la programmazione tranquilla e normale di Radio Company, spaziando proprio nei diversi generi musicali, non solo musica elettronica, ma ogni tanto cerchiamo anche di spaziare verso altro. Ancora buonasera,

0: Oslo, l'ultimo disco di Musica Maestro, l'ultimo disco di questa prima parte che in un certo senso ci fa proprio rallentare. Quindi amici, piccola pausa, velocissimi, ma tra poco ritorniamo e lo facciamo proprio con Trumpet.
1: Company, Company, Radio Company. Musica Maestro. Spot.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi. E in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

Madonna, Trumpet, Smoothies, Matthew Sachs, MC Vinijo con Ali Selecta. Siete su Company Amici, si riprende con la seconda parte di Musica Maestro. Ancora buonasera a tutti da Joe, da Ale, De Biasi. Noi vi ricordiamo che Musica Maestro, ed è una cosa che diciamo praticamente spesso, forse in ogni puntata, non potete ascoltarlo, anzi potete ascoltarlo sì tramite la radio, ma non è l'unico mezzo, perché ci sono anche tanti altri canali che tra poco appunto vi dirò. Intanto, prossimo disco, fino alle 23 insieme abbiamo Higher Place, lui si chiama Giorgio Bracci.

non solo tramite la radio, ma potete riascoltare tutte le puntate scaricando ovviamente la nostra applicazione gratuita, si chiama Streammo, ma si scrive Streammo, all'interno della quale appunto troverete Musica Maestro, ma anche un sacco di altri programmi, podcast, contenuti originali che spaziano praticamente a 360 gradi. Andiamo avanti con DJ Tamisha e la sua Move Your Feet. Radio Company.